0: Antonigo, mi canto mai innamorito, se già erai.
1: Radio Stotis, Relax FM.